Dico buon Dios, bendicionabo e mentre produce menta a chi seguono tra il corazon, bocas e vosser. Le parole di Dios conviamo a confia lo non vuole basci. Pau di inspiration e apostolo discipolo San Matteo ta scrive una storia interessante che non sai del libro di San Matteo, capitolo 14. Jesus tacana riba la man. Dame que vise bien de Jesús y Pedro tacana riba la man. Ley de gravedad bisabo cusi bocana riba la man bota sing. Ley natural te bisabo cubo no porcana riba la man sin sing. Sabemente mi estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Pasó esta parte de mandar de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también puede tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud de problemas. La man por significar lo imposible que no arriba allí. Pero me quedo sabiendo que arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Vos podés costar extraordinario, sobrenatural, que vos mes un poco comprender con tal vez posible. La vida de Dios dice a nosotros, y en mes un hora ahí, fuori di San Matteo 4, versículo 22. E messo ora Jesus manda i discepoli in bai den e boto e vai su dilanti na e otro banda. E dico nan bai na e otro banda. Bota sirvi un Dios che tomava di punto A poi babu punto B. Bota sirvi un Dios che babu na e otro banda. Mas aia di lo che vuoi mira aue, vuoi un Dios che ti un futuro, perché di mi sa e planan come ti in pavo, mi sa e gloria come ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi che banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un milagro, yen di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema, botan de banda de sed, de banda de hambre, e banda de miseria. Si yo te pisaba obviamente, tiene que me quei babu ne otro banda. Me quei mirabu ne otro banda. Botan de un mundo de picar. E su consecuencia, nan, pero me tin reservar para un gloria eterno. Me tin un lugar preparar para, me tin preparar un lugar para, ne otro banda de Jordán, ne otro banda de la Mancora, ne otro banda que me ne bendicionan ta. E mentre questa banda manda e multitud vai di una drente botto, vai in un'altra banda, ovviamente, perché bisogna andare anche, da ora per cruza, da ora per cruza e vai in un livello, da ora per cruza e vai che mi ne benedicionta, da ora per cruza mi sa che vuoi anche cansarmi, romano, di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa che vuoi anche cruza, ovviamente. Tu ende che bisogna rumare, mi tamme che cruza, mi matrimonio, mi tiene tanto ai, 5 anni, 10 anni, mi che cruza, ne otro banda, ma tende che gozo, ma tende che matrimonio può essere felice, però mi tei mi rumare. Rumare mi che cruza, come mi yunan, ma binta luce, kunan, mi te spera che un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza, mi rumare. Oh, ma tende, mi tiene un enemy che senti gozo di mi vita, mi rumano, fai chiquito, mala suerte, nada funziona per me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi rumano, mi che cruza, Signor. Signor, dici, vai in un'altra banda, so, mi intenzione, mi deseo, tabo bo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visitano cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che vinto a luce, ho più tempo con depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when we meent, it in lo che mondo che perdone, mi roma Wendel, it in out, it in casa, it in turcospera, ta senti un bashiku, nadun ta yene, ta senti, mi falta un otro banda, mi falta un otro storia, mi falta un otro elemento de mi vida, su scrivi se botambe, ovviamente, ora, pa botambe, cruce, mi roma in Cristo. Quando chissà, scusate, mi se fai cicchito, roma, turcosa, sta lì contrario de mi vida, si scrivi se botambe, ta ora pa cruza y ta señor te ordenaba cruza. Después que esta manda en multitud nan bai, es so a subi bai riba cero pa si oración. Y ora a noche a cera etaba ta aeran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta. Et importante pa bai misa. È importante per voi vostri servizio. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore di un luogo di quietud. Después, quella multitud va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corso con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per arrivare nel hofi so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Papiano con persone che sono un cos vergonzoso che non è, e sa che non rende un po' sabbia. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, anto abomessa sintacone, che sono cose tan complesse, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai rebessero. Llega cerca, Señor. E cerca mi lugar, cerca mi Dio sta. No, lo mi alza, mi uovo ne sero, non di unde mi iudanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Cubotini vai seca, Señor, mes. E momento cammina opinione di gente, pensamento di gente. Buon po' abri con gente, per abri con Dio, den tu sinceridad. E vai di bisame, Gesù sta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor. Kristiyano ko temira kostan grande dan ang bida. Yunan di Dios creyente o fun ser humano aslo no creyente mi kibisabo vementa. Si ba kemira kostan extraordinario de mo bida. Kostan sobrenatural de mo bida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efeito chiquito, como no por cambia. Papiando con dama o ementa. Feeling samba te vista como mi no por capa de comprender, culpable, te imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural, ta sucede. Ora vou baide em silêncio, ora vou baide em privacidade como Deus. E abre o coração, boso a yanan com ele. Ma è botto, taba ta mei di la mancaba, e ola nata suple, e taba ta sute, pa sopra viento, taba ta contrario. Oh, un cosa bossavo in mente, ta notable si romano in Cristo, ora Señor bisavo ban ne otro banda, ora bisavo ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruza, pa un dimension nuova de movida, sabi, tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de movida. Oh, mi sembra che mi appena veramente, io mi sembra un fede, mi sembra busca Señor, o è qui, ta come se fuera diablo allos riba mi. Fede, mi sembra busca, ma i casi di Dio sono come se fuera casabira contro me, iuabira contro me, un enda veramente mi sembra un a ma chiere con servizio, e fica bendicion. Roman, ma come se sirvi, se roman perde trabalho, o que vai mal, e sa que vai mal, o casado come passou, ba come sa vai misa,
Ene di cui mi passò per baiden coi Dios, ma mira, onde bendición ta, orbo no por mira e bendición. Orbo dice, di dice Gesù su mandato, bien tutta contrario, trabou nan nota sale, bo job nan nota drenta, oro man, chi pote visa ora, bo ta sigue nel mandato di Signor, e bien tu nan ta contrario. Amen, como nación, chi co bota hasi ora bien tutta contrario, chi può farsi ora bien tu nota maniera ba pensa? Oh, ma in te denge boto. Gesù sta mandabo, come se Gesù sta mandabo di tormenta, Signor. Te cammina chi può da chiappa mi bai. Per poi riparare con hoppi bia, seguendo Gesù, ovviamente, mi chiappa una botta in shon, iuna di Dios. Ora, Signor, si costa un grande debito di gente, con abbi in sé che c'è. Casi sempre, tin un momento cammina di assunto, ta bia, pio. Promè che bira mio, bienaventurà, bendicionate sun culo sa di spera riba Signore, culo sa di guarda riba Signore, denne tempo malo, passo después de tempo malo, tempo nan bon tabin. Mi che bisabu, un bianan abisa Gesù, tenne che sun cubo ta stima ta malo, Lazaro ta malo, oru man etaba ta malo con che intura, nan amanda yama Gesù. Pero por mientras entre e llamada de Jesús y e llegada de Jesús, e cosa vira pior. Pior ne grado que joven que hasta morir human. 4 días después, hasta jole curva ta jole, e cosa vira pior. Después que Jesús adrenta e escena. Jairo de vencer Jesús, me dice, Señor, mi yuta malu, sana mi yupa a mí. Na caminda, canando con Jesús, junto con Jesús, me quedo mirando a mi inta. Canando con Jesús, mantene con Jesús, pan de je enan, e noticia de bin, no moleste maestro más, por sobra, boyu amuricaba, ore cos vira pio, canando con Jesús, ore cos vira contrario, canando con Jesús, y taparse ore que tembia, conta e costa, ta Jesús ta contrario en to. Ora va spera bendición y ata maldición. Ora va spera salud, doctor, la visa, tur costa ok, bota tende, no, mi ti mal noticia. Ora va spera promoción, no bisabo todo lo contrario, no se ve si encrempen. Ora va spera, ora cos vira pio, anto bota con Jesús, bien tu nanda contrario de mi vida. Mi sa che mi prendo in un persona con su vida, mi pacaba di comprendere, ma mi ti un servidor di Dios. Mi tu un creyente in Cristo, mi tu fiel de mi ofrenda, mi diezmo, sa che sai, però, chi sta passando con me? Tu potevi mi sa questionare di con. I bevo di Bisami, verso 25. Iden e di 4 guarda di anoci. Gesù sabini ser canan, canando riba la man. Mi chiedo, mira, chi sta passa? Ora rende. Gesù sabini come rende. Como ser humano, passa tempo com o Senhor. Estava da costume partir a noite de 4 vigília. Aproximadamente, barra de sol, 6 horas para 9 horas. 9 horas para 18 horas. 18 horas para 3 horas. 3 horas para 6 horas. Então, é de 4ª vigília, tem que ir de 3 horas para 4 horas. Não é? Quando Jesus manda muito, que vai fora de tarde. E vai dizer, ora noite cera, estava de ser ou não? Que nós vemos quase 10 para 12 horas de oração. Me dá para trabo e menta. Se Jesus é um para meio de 500 coisas a ordem criar. É um com a minha de tata. Tá tem que ter 10 ou 12 horas para coisas extraordinárias passam. Me dá para trabo quanto tempo a mim cubo debilitar para 6 mil ai de picar tem que ter de Jesus. Mas quanto coisa extraordinária passa de nossa vida se nós por passar tempo com o Senhor? Mas quanto milagre não toma lugar, coisa tão sobrenatural se nós por passar tempo com o Senhor? Mas também tem a 4ª vigília, tem a hora de mais escura. Me quebo, mira, bom, Jesus está vindo, tem a hora de mais escura. Obviamente, tu ainda está chorando, e bem, tu não está terrível, meu irmão. E a noite está escura. Mi no por mira mi dilanti, ma sin ne punto, mi no quemas, mi no por más. Ojo,
ormai ma entrega, ma tirami serbette di rim, ma luce intera notte che viene, però ma cansa di luce quando il vento è al contrario, mi roman, mi tiene punto di vista, mi ta clapa, vai che vento non ha, mi ta clapa bulla, fai che botto non ha, però tu ne botti in sion, vento porta per il contrario, ma nessun discepolo di nostra bulla fai botto di nessun della man brutto. E ovviamente mi sa di chi botare, di chi botare, per un cospe che invitava ovviamente, no bulla fai che barco. Passo delle ore di mascur, o il momento cammina con notte mi era salita. Ora abba che è nel punto di puntare chi cobida tin di verdade. Delle ore con nada nota nabu gosso, lo che costumbrassi bu harien nota nabu gosso mas. E matrimonio nabu gosso mas, io non temei nada pabu, trabalho non temei nada mas pabu. Ora cammina con puntare chi com mas tenne vida aqui. Tenha quarta, ora o problema está mais sério, meu irmão. Ora carta na sala e caba de abogado. Tenha momento escuro, atenção. Te oro como Deus, te gusta imensamente. Tenha de quarta vigília. Ora está sucurito, sucurito, bonta mira. E ora discípulo a mire, está cana riba la man, na espanta. Ora, mami, que bisabo. Jesus lo spantava algum via o representa. Nan aspanta. Ora va mira imaginabo riba la man un certa cana. E chi na abisa? Ta un spirito. E na grita di miedo. A o spirito, denge tempo, de spirito na malo di laira. Che ora na mira spirito na chi mi da chiere. Ta un spirito, na comisa grita. Spirito, spirito. Na pensa da diabo. Romano, che bisabo tin momento de bobida che cosa bi racina cruel. Como ta pensa ta sta da diabo. E co che importa Dios mas. E co che importa diabo. E co che importa Dios. E me con ser cristiano ore cosa bi terriba Romano, abai sta casa po punder che as ki ko pa mi. Ka paga 100 bai maestro tal, maestro ki ko ta kita passando ku mi. E per colmo non abbia sapevano, quanto che è andata trando, non trastrava un sushi, papo, di mangi sushi dei cocchi. E mi sa di, hasta una di os creyente, che mi prende ovviamente? Cosa vai, assin a male di imbobita, per punto, e cocchi, mesti un mangi sushi dei cocchi, e babai, per pagare 200, 300 florin. Passo ti un spirito malo dei cocchi, ti un cosco non torna normale dei cocchi. E non ti ha detto un spirito. Ora creyente di Cristo. In vez di mira Jesus, e di mira un spirito di Jesus. E di mira un spirito di diabolo da contra, perché se ovviamente il in Cristo, stop di pensa diabolo. Ora botta un iu di Dios. Il Signor ha chiamato diabolo non tem autorità riba bo. Mi che papo se ovviamente pa Satanás a mischico iop, touch iop. E mi spirito di Dios permette. E da te cammina, Dio permette e poi llega. Ora botà, onde Dio si una. Non di ta un spirito, non può riconoscere. Mi chiedi se ora presenta, non può riconoscere. Non può riconoscere, me sobba che costa malo, e te un spirito che ti passa in quel diavolo di cocchi, mio hermano Cristo. Ma me so ora su spavo che stanno visando, te ne curasci. Ami e non tiene miedo. Va a riparare questo, sta presentando, tiene tormenta, tiene viento. Sabe me inta, bo viento, bo tormenta, wak, attenzione per lo di Dios. Gesù sta tiene tormenta. Gesù sta tiene viento contrario. Gesù sta tiene situazione difficile. Algum dia lo bo non riconosce. Bo ta pensa ta hende. Ta Kiko, te Saki, ta Ruman, ta famiglia, ta avemente mi che pa bossa. Ku Jesus ta den e tormenta. Ti otro kashon ta mi Jesus bisa na bai otro banda i manera nan abai viento a voltu. Pa Jesus bisa mi no bim pa ter se paz, sino spada. Camine Jesus drena da bi un revolution mi Ruman, costa cambia. E di tene curaci, ta ami, un ta spirito,
mita denge tormenta, mita denge viento nan, mita denge ola nan. No tiene miedo, ya ve menta, mi sabe que boti miedo. Que ya venta menna sabo que boti miedo, boti temor, boti angustia, va descuraxa. A ve menta palabra de Dios está. Jesús está denge tormenta aquí. Den situación difícil aquí, Jesús está denge. Eu o meu pensava hasta até a causesse porque me cediu ela permitia o ementa Jesus de enje Pedro conteste e Pedro dico né tende aqui Senhor cita abo que men entra nem seguro tem dúvida na tende voz de Deus por ainda bota dúvida ouro man me sabe que tem via dembo prueba. Tem um momento de difícil ter a voz de Deus. E disse para ter a voz de Deus, você não está reconhecer como a voz de Deus. Senhor, de que você tem coragem? Dita a mim, não tem medo. Mas ainda vamos reconhecer a voz de Deus, vamos compreender a voz de Deus, vamos sacar a Deus a papo, segundo ainda está rende. Senhor, te disse, pero disse, cita a voz, Senhor. Quem dúvida, cita abo. Não se quer escutabo, pero cita abo. Ordenami, bini cerca bo riba água. Senhor, cita abo. Papia cumi. Senhor, cita abo, pedi-me um cos casi impossível. Orman, vai que pedi Deus costan casi in, praticamente impossível. Senhor, cita abo, ordenami, pini, cerca bo. Riba,

I corsi benescimenti per la scuola vende dopo di scelte fra intente e sufficio. Dio se c'è un po' meno, ci segno se rappla un po' largo. Chi può Dio a si pisa? Chi le appla? Nostri medio recisi, non si possono 3 sbia 8 un B, 3 sbia 8 c'era un T, I, B, 5 da 8, 6, sbia 8 c'era un Q5. Vai telefono a una persona per me, do sufficio un parlamento, do sufficio un governo. Buon, non vale la pena scudire un assunto. E di sufficio a chi cosa che bisa? Su palavra, lo preparare per me. Non si possono andare a scudire, che invitavo idealmente questo qua. Non va a invitare un po' a scudire, ovviamente, ma ben a chi? Dio si benedicerà.

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia parole del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar o pavimento, vou invitar uma persona, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que ave tanto que conhece o Senhor, da hora com uma persona de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e ave não conhece Jesus. Ave na vida está transformada. Ave na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò poi si chiama nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio, mi ha anche pensato che il signore Benesha Roman con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto di mensaje a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo giorni, Miguel, anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che abbiamo domani, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?